Karavate. Katakaranna. Binduai ekai ekai dekai. Panas pahai. Tis tunai. Tatatuna. WhatsApp. Binduai hatsia ekulahai. Anupahai. Anupahai. Anupahai.